0: La giro baudi bakanda gusiabi ni kakaanu girasiji Gavi nis kije kagisila kaspini célula viva desde la seguida licenciado Mauro Toledo Kabiji kabe runi chiguni kabe ti jinyati neisa arisakani Chiusu akabe chupalatte gande yaga winidi kwe igi kupikonisastinuka nesa chegigo Chico su luca venila, lugace si capassiato. Nella cala, poi, si ubini si esi cacane, si ubini si cutina, iratula via le laci. Raca, che lo ti dico, ca, vini, cacubaiu, casubiu, ce, coco. Dila, tobi tobi, dandi la gito, lo scendavi aninaco, na chigna e già. Nesanda ca tobi tobi, ne sarà ligi. Uccia gardigia. Neca ni nave esa casa. Si u sandagoninu, no pasará a sanda usua nutilla gawinila, nacani tilla gaquananasila, nacani tilla gavacanda sila. Pueguninu, casi cabinidigisila, que egigu biconisas tinuca ne sacheguica, napa cabechupala te gandeni. Langachigunicabe, mabisolo gundacabe. Mana pacabeca, giruyuca. Isila, machecabe, chusaba, sicabe, tobi tobi cayaguinica, yacaniula, ne sipe ni saguela, pinisquilleca. Paisiguela, paisi guayi, edaiga acat ni tini sague, buengapega chica canecani, rari spanda binabi, spanda rubeus, apanunisaguela, pues mad. Giba kanga kakane giro bakani gitu yanukani kwe giguka dubina ka kwe lagusui luz vinis kijeka nagasi kwe gigu bikunisa ra mabisiaka beka ra mabisilaga ka beka poridu yanuna piru nitinda bakanda ya chupachona yaga vinidu yanucherine zagiadi wasa lagusui lu Ma che domina che quei piccoli saccarari stuvisera di su paese. Poi di Dio si la nugenda la bandi, la chituiano. All'acca ne mavi soccani, all'acca ne mavi roovacani, all'acca ne mappecani, appacani te vacanda, quindi godi candilano. Scarusa tuiano, sa? Angana chignani. Gattovi, giroppala, scucca, giracca scuccala, scusticanicala. Zanase, nagici, zuni, iraca biassa, que gigu biconissa camaruyatu. Rabianicala, ibacabeca giuca, iduinaca quenicala, nutunapa, casipegani tini sanaroba, la gette tinisaca, casinisagieri, la passa subiuni, santa anisaca. Tandaca. Ne pavia agima guti di cagibianiche, ma bigiginila. Pues acá sí sa tu ya no ni ya. Ya si canga bacanta stica yagaca. Escuca yagaca. Iro bacani. Y dale canira cala. Stalle pesu si winni ni si carula ne stalle pesa cane ni lano. Lu gendana sa castino. Y tu vina cacue gigu piconissa cala manutula. Ruyu vira canga usugui ladi. Ne sa canga risa. Dovina cacque che ubiconisca. Nappani parauri di lu biecheia. Cascicara seguiva un rayon che la cascicara seguiva un negretteche. Bighetalo. Dovina cacque che cucamasedalo. Mangalani ne sa ceghiguca. Cerine sa ghiadila. Poi santa canus talle nirama qua vini. La turuiatu. Nanda camachi santa di sanura cala guasa. Bisa pecca bevini pecca vela rasanta lui chigne. Patulà, si adoca, guagica, ma vicciondolo cupiccia calanà, sara cala, nase vila, ne guglia, ne se gigi cupiccano il sastino. Poi in casa è da chi si finisce che cagasi, si cava, si adoca. Patulà, na ghigigna, cinto luci, udinala, racà, racà i giagano, racà, ghigigna cavinica. Lo dietro di usi, licenziato Mauro Toledo, iraca spinni, cellula viva. Non ho ni quelli all'atturari, ragazzi tu mi hai detto, la bella tu mappe cagande vicine soppanga, Didi Lu Tapajigabayana.
1: 91.7 es la compañía perfecta para tu mejor día. Llámanos al 971-71-1839, porque tú eres la radio.